Abulabama, bikini. Aki kukuyu, bulu guli. Maruki pus, pus i koko. Romandita komini tata. Romandita komini tata. Bikini bama. Bikini bikini. Bikini babamu.